0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mo mo la van fa tano fa tu le pa yeman malo Samoa lo fa fong mal nei tu na tano fa lava malo le se fu ilangi ma ma ma tafi. Usi mai lon fa fong e telefoni o le solua tolu fu lo iuni lo afe lo fu lono ale lima tolu tasi pi ai PMN ya te roa. Ua fa maunia mai ele pale mia ya Christopher Luxon le a fa awa upele malienga tau fa ta wa inga sa oloto New Zealand mai initia e wile te ena malo si ele te o New Zealand first le a fionga va wasa mana ya Winston Peters. Na pasi ele nei pili lo nufai taunga mua mua I palo ta iwa sifu tolu ele lua sifu luiva na langolangoina ele National Labour Male Act ai te ena isi I vaenga fa upfai. Lo fai tio ina malo si va vasa mana ya swing and fai el minister of malanga inga ya Erica Stanford lo patino lava ya initia pe ta e lo fina u laxen le nei mali enga le atatala ya vano le leita of fa ta wa inga mo New Zealand si atunu o isilia ele tasi tesi male lima piliona tangata o lo anala ai. Wa faali al fiafi al pulo al polklam Maori mal Pacific trade training le fol folang al vanga fa foye le lepa le afa aluaina vano mo tanga o nga nga dwenga taulima po apprenticeships a fai ento e filfilia le lepa le ala to fa ala wilosi swing a fol polklam o le apprenticeship boost ina ye fa awa mo le lua tausanga a matel tausanga fol wa fe lua vanu le a mawai tangata ya na pisinisi lima salauta ala le masina mole tausanga atoa tutongi ye tangata a oonga mafa a mauti noai olo oma wapea ala tutupe a oa oa ina inga alwenga fa alia Sam Sifuiva ole taiminei umatua e lofi tuina la lato polkalame ono ole tootia leo tangata olo ufia oa oina ina ia vema tangata fa inga alwenga angabaa ima taataa ese ese. Wa yei nisi awala mao popo wa anga iatua ile Pacific Business Trust ile lumanai. O le pulisilio nefa anabtonga ya Mary Lose na faa mavail masina nti anei. Ini tua inga malo Lose ilana taita inga. Mali tutongi na ato se tupetele e fishful lima afe tala ini tangata fa inga adwenga sito olua na faa malo oloe ya unua masimafu wa anga tatau. Taun wale taita ifono o le trust ya ulo mtu otua saula ulu ayono. Ele ai se fuafuaga e faaitiitia tagata faigaluega le taiminei ma ua amata le vaeaso lenei ona saʻili se pulesili fou na faaalia foʻi aiʻono ua suia na latou ofisa I sinofoaga e taugofia ai le totogi ma o le a latou faaitete I tupe faaalu I le faagaioiga o le ofisa ina ia pulea lelei ma puipuia mai faitioga a tagata a lautele e silia I le lima afe fanau aʻoga ua na lē pasi I le suʻega tāua le NCEA faaalua pesili atu foʻi se li poti al pulenga fa ilonga ta waloa po qualifications authority e li ma afe e tolu se lau limit fulong te maiti a ongan fa ingon ta usanga talwai e le ipasi li su enga ilunga upenga te fa ilangi online talu mai le lua afe luis fuli tolu ma le lua afe lima se lau malevalu te maiti na le ipasi fa alua li su enga le fai tau tusi ma le lua afe ono se lau walis fuli fitu e le ipasi li tusi tusi e fa alua no foina le nei su enga le tausanga mai te tau te mai tia onga ona pasi uma vaenga I tolu o le faitau ma le tusitusi ai le imoe situsi pasi o le NCEA. O lo tani malo le minister o ngā taifale ma fai ngā faiva New Zealand ya Shane Jones I minister o le Pacifica I Wellington el vai esu nei I le fono fa le tausanga le komiti o minister o le forum o lo a waisu is full fit o le Pacifica. Le atau lai nei fono tanga I le pū lea tatau puna o atau fai ngā faiwa o loo fafaso ai, ai mai se lava le tūna I le I tūlangi. Na faalia Jones, o I ai pei o le tūna e whewa I soli tutono le Pacifica ma whaango taina I le tele wa tunuu, ma e tau wa tele le ngā lue faatasi mo le pui puinga mo se tai miumi. Ma le tala faaiu, na faalia sifo ma I faapitoa le kānesa, e lē o le lava le ofai galuega ma le faatupeina I le mālō e faagasole le polokalame o le suʻesuʻeina o le kanesa o le bowel screening o le suʻesuʻega fou ua maua ai le afo I latou e maua vave le kanesa na faatali mo le silia I le ona masina faatuʻailoa latou gasegase a o loo alu I luga le numero tagata I laloifo le 50 tausaga le matutua o loo maua ai na faaalia Dr. Chris Jackson e manaʻomia se tupe faaalu vave mo le ʻaufaigaluega ma se taimiʻumi e faatupena ai lea vaega o le soifua malōlōina sa mo talafona o lenei aso manuteleina lautapuaʻiga I igapuleaʻi maria makelitatuu 12, sorry, 4.
0: 5:31 PI. Pacific people together.

0: Italo, tuma Italo, tangaloe, a tua elani tua alma.
1: Chapo,
0: tu lo coipo, hola ki mamaui, ta ki na mai, si lo si, lo si mai. Fuck out of the loop! Fuck out of the loop! Get that boy!